arrivato il momento. Da giovedì 24 settembre in diretta su Radio Animati iniziano le nuove puntate di Select, dove le sigle le scegliete voi. Il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30, nel weekend la domenica mattina dalle 10 alle 12.00.

0: dice il saggio? I fumetti sono tornati? Ascoltiamo radio animati.
1: E l'ultimo chiuda la porta.
2: Quelli che vorrebbero che Simone giocasse sia insieme a UEA per fare i gol con le calze, sia come libero. E UEA lo metterebbero anche in porta, un po' in porta e un po' fuori. Giocano in quattro. Per me basta. Oh yeah. Quelli che vanno allo stadio e vendono sciarpe, cuscini, perché devono pur vivere. Se no vendono quelli che hanno comprato l'anno prima, oh yeah. Quelli che vengono chiamati d'urgenza dall'altoparlante allo stadio e allora inciampano le scalinate, si picchiano con un ragazzino che beve gli amari e si sentono dire che finalmente la moglie ha avuto un figlio.

avendo l'automobile ma solo una moglie, 8 figli a carico, la suocera, la bamba, la bomba, anche una bomba magari, la metterina, la bambola sul letto,

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero anche gli orchi hanno il cuore d'oro. Ben trovati da Gianluca. Anno 2001, esce al cinema Shrek e subito adulti e bambini si innamorano di lui e della sua parodia delle favole classiche. Nel film d'animazione l'eroe è un orco verde solitario, il suo aiutante è un asino petulante e la principessa in realtà è ben diversa dall'apparenza. Shrek ama vivere da solo nella sua palude. Tutte le creature delle favole, tra cui Pinocchio, il lupo di cappuccetto rosso, Biancaneve, i sette nani e i tre porcellini, sono stati mandati in esilio da Lord Farquaad, crudele dittatore che vuole salire al potere come re. Non volendoli lì, Shrek decide di andare a cercare Lord Farquaad insieme a Ciuchino. Ma l'unico modo per fargli riprendere tutte le creature è portargli la principessa Fiona affinché se la prenda in moglie. I due speranzosi si mettono in viaggio per un'avventura che cambierà per sempre le loro vite. Il film è ispirato al libro illustrato Shrek del 1990 scritto da William Steig. La pellicola fu premiata con un Oscar nel 2002 e negli anni sono nati ben tre sequel, uno spin-off e un musical. La colonna sonora anima il film ed è un insieme di canzoni pop,

Questa è Radio Animati e questa è Chuck Si Canta, I Am a Believer, composta originariamente da Neil Diamond e registrata nel 1996 dal gruppo dei Monkees. L'abbiamo ascoltata nella versione degli Smash Mouth, dalla colonna sonora di Shrek, che fu la prima pellicola ad aver vinto il premio Oscar come miglior film d'animazione, categoria inaugurata nello stesso anno dall'Academy of Motion Picture Arts of Science. Shrek può vantare dei doppiatori di grande prestigio. Nella versione statunitense le voci sono di Mike Myers, Eddie Murphy, Cameron Diaz e Vincent Cassel. La versione italiana si è affidata a grandi professionisti del settore. Shrek è doppiato da Renato Cecchetto, Ciuchino da Nanni Baldini, mentre la principessa Fiona ha la voce di Selvaggia Quattrini. Chuck Si Canta termina qua, ma non lasciate Radio Animati perché la musica continua e le più belle colonne sonore tornano prestissimo.

Yo soy un deseo. Huh?

cacchio. Un caro saluto da Peter Griffin a tutti gli ascoltatori di Radio Animati. Come? Animati? Io pensavo che fossero tutti matti. Sono animati gli ascoltatori di Radio Animati. Animati come me? Sì, anch'io sono animato da un senso di liberazione.

Ricordiamoci i tempi passati, siamo tutti cresciuti molto bene, cerchiamo di continuare sulla Terra a vivere meglio. Un saluto agli ascoltatori di Radio Animati, Marco Bellavia, grazie, ciao, baci.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ma ciao a tutti, sono Tommy e tra poco vi faccio vivere un nuovo déjà vu su Radio Animati.

0: buongiorno. Tra poco vi lascerò le immagini del telefilm La casa nella prateria.
1: La casa nella prateria, andata in onda a cavallo tra gli anni 70 e gli anni 80, è una serie televisiva tratta dalla serie di romanzi di Laura Ingalls. La potremmo definire la serie più politicamente corretta della storia della TV e racconta le vicende di una tradizionale famiglia americana che vive in una sperduta fattoria del Minnesota, nel paesino di Walnut Grove.
2: Salve, signora Ingalls.
3: Oh, Charles, sei tornato. Deve essere tardi.
2: Fra un po' sarà buio. Se ti vedessi.
3: Devo sembrarti una strega.
2: Già. Però anche con la faccia sporca e i capelli in disordine sei sempre bella.
1: Guidati da Charles, gli Ingalls decidono di abbandonare la loro terra, ormai sovrappopolata, per iniziare una nuova vita in Kansas. Gli Ingalls sono Charles, sua moglie Caroline e le figlie Laura, Mary e Carrie.
4: Ti piace? Allora te ne darò un bel po', sì? Ma di chi è questa vaccina buffa? Di chi? Di papà o di mamma?
5: Quando possiamo tirare giù le calze, mamma?
6: Dopo cena. La metà del divertimento sta nel guardarle.
1: E adesso alcune curiosità sulla serie TV.
4: Grazie.
1: Se pensate che Charles Ingalls fosse nato con i suoi bellissimi riccioli neri, vi sbagliate. L'attore era piuttosto biondo e non ha esitato a fare qualche tinta per il bene del suo personaggio. I suoi capelli durante le riprese iniziarono poi a diventare grigi, prendendo una tinta viola-verde sotto il sole.
7: Sei dispiaciuta, Anna?
8: Mi basta essere insieme.
1: I bellissimi riccioli di Nelly erano tutt'altro che naturali. L'attrice ha dovuto indossare parrucche talmente strette durante le riprese della serie che le facevano sanguinare la cute.
3: Devo sembrarti una strega.
1: Il paesino di Walnut Grove esiste davvero. Ancora oggi è poco popolato, ha appena 871 abitanti e l'unica vera attrazione turistica che si trova è un museo dedicato alla scrittrice Laura Ingalls. C'è poi anche una paninoteca sempre dedicata a Laura.
9: Dice tutto.

anche questo appuntamento di Déjà Vu su Radio Animati si conclude, ma rimanete collegati perché altri momenti del passato torneranno molto presto, in diretta, con me, con Tommy.

arrivato il momento. Da giovedì 24 settembre in diretta su Radio Animati iniziano le nuove puntate di Select, dove le sigle le scegliete voi. Il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30, nel weekend la domenica mattina dalle 10 alle 12.

0: già non, di già non, di qua, di là, di rose e fanti van.
1: Cosa farò? Cosa farò? Dove fuggire potrò?
2: Io non ho terror di vermi, né di serpenti, né di germi, ma i rotondi pachidermi mi fa.

0: Ehi, dove si trova la stella piumata? Mi piacerebbe tornare a trovarvi un giorno.
1: La stella piumata? Non si trova in nessun luogo.

Quando le fabbriche cominciarono a mandare le loro nuvole di fumo nelle città e le praterie dell'est offrivano ormai lo stretto necessario per vivere, gli americani volsero il loro sguardo verso l'ovest. A migliaia si riversarono sui nuovi territori, guadarono fiumi, scalarono montagne combattendo gli indiani e i fuorilegge, pregando, lavorando, morendo. Era una terra dura, ostile. Solo i più forti sopravvissero. La nuova stirpe americana. I pionieri. In questa fucina, sopra questa incudine, fu forgiato un uomo che divenne una leggenda. Un uomo audace che odiava la disonestà e l'oppressione. Con il volto mascherato e il fedele compagno indiano al fianco, egli in groppa Silver, il suo stallone bianco, arrivava fulmineo dalle grandi praterie per affrontare e combattere ogni ingiustizia. Poi, così come era apparso, misteriosamente spariva. Il suo simbolo, una pallottola d'argento. Il suo nome, Ranger Solitario.

animati 1987.

0: La compagnia delle fiabe.
1: Olga,
2: Aldo,
3: Anna,
4: Teo,
5: Agnese,
6: Zac.
0: Presenta le storie di Anna.
7: Hey, c'è un orco, ciao.

0: mano ferma, ma soprattutto tanta pazienza. Questo era quello che serviva per sbrogliare la matassa dei diabolici mattoncini, gli Shanghai, ve li ricordate? Lo scopo del gioco consisteva nel raccogliere i bastoncini uno alla volta, senza far muovere o cadere quelli vicini. Chi otteneva più punti, sommando il valore dei bastoncini raccolti, vinceva la partita, anche se tutti quanti cercavamo di prendere quello, il bastoncino nero, con il quale tanti punti erano assicurati. All'inizio della partita uno dei giocatori impugnava l'intero mazzo dei bastoncini in verticale e, effettuando un movimento concentrico con le mani, li faceva cadere sul tavolo, un po' a forma di ventaglio. Il primo bastoncino andava raccolto a mani nude, mentre per i successivi ci si poteva avvalere di quelli già raccolti come bacchetta. Se un giocatore sbagliava, muovendo o facendo cadere i bastoncini vicini a quello scelto, il turno passava ad un altro giocatore. Naturalmente il gioco dello Shanghai terminava quando tutti i bastoncini erano stati raccolti dal tavolo. Peccato che la maggior parte delle volte si finiva molto prima, perché c'era sempre il simpatico di turno che, annoiato dall'interminabile partita, mescolava tutti i bastoncini, accompagnando il tutto magari da una fragorosa risata, oppure faceva il solletico ad uno dei giocatori mentre era intento ad estrarre il bastoncino. L'attenzione ormai era persa e a quel punto si smetteva di giocare.
1: Déjà vu!

tempo degli dei dell'Olimpo, dei signori della guerra e dei re che spadroneggiavano su una terra in tumulto, il genere umano invocava il soccorso di un eroe per riconquistare la libertà. Finalmente arrivò Xena, l'invincibile principessa guerriera forgiata dal fuoco di mille battaglie. La lotta per il potere, le sfrenate passioni, gli intrighi, i tradimenti furono affrontati con indomito coraggio da colei che sola poteva cambiare il mondo.

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Ferrero Rocher.
2: La nuova specialità sulla bocca di tutti.
1: Ferrero Rocher.
2: Un susseguirsi di morbide, croccanti, gustose sensazioni.
1: Ferrero Rocher.
2: La nuova specialità dal cuore sorprendente.
1: Ferrero Rocher.
2: Con orgoglio da Ferrero.

0: Sono Giorgio Smicking dei Super Robots e vi saluto tutti i belli ascoltatori di Radio Animati.
1: A Radio Animati sono le ore 5 in punto.

arrivato il momento. Da giovedì 24 settembre in diretta su Radio Animati iniziano le nuove puntate di Select, dove le sigle le scegliete voi. Il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30, nel weekend la domenica mattina dalle 10 alle 12.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ma ciao amici di Radio Animati, sono Tommy, come state? Io sono pronto per rivivere insieme a voi tra poco un nuovo déjà vu, qua su Radio Animati.

0: Ciao ragazzi, bentornati ad Art Attack, l'unico vero programma sull'arte che vi dimostra che non bisogna essere dei grandi artisti per fare dell'arte. E allora andiamo subito all'attacco.
1: Cominciava così Art Attack, il programma che insegnava a tanti bambini ad esprimere il loro potenziale artistico. Ed è impossibile aver dimenticato il conduttore, Giovanni Mucciaccia, un grande amico per molti bambini.
0: Adesso ragazzi vi voglio far vedere un attacco d'arte molto divertente, un occhio enorme, un occhio gigantesco da attaccare al muro in modo che fissi chiunque gli passi davanti. Oh, per farlo è molto semplice, dobbiamo solo gonfiare un palloncino e farlo più o meno delle dimensioni della nostra testa.
1: Con la sua immancabile maglietta rossa, Mucciaccia si muoveva tra cartoncini, pennarelli, forbici e l'onnipresente colla vinilica. Un po' la sua firma, quella colla vinilica con le O allungate e tante L, proprio come lo imitava Fiorello.
2: Allora, andate a casa di un vostro amico. Fatto?
3: Come fatto?
2: Beh, cospargetegli il letto di colla vinilica e fatelo sdraiare, così rimarrà immobilizzato.
1: Art Attack era diviso in tre parti. La prima era dedicata ad un lavoretto realizzabile con oggetti da riciclare, come per esempio bicchieri di plastica, pasta scaduta o scatoloni di cartone. Nella seconda parte il protagonista era Neil, definito da Mucciaccia come grande artista. Utilizzava oggetti quotidiani che depositava su grandi spazi aperti sul terreno per realizzare dei capolavori ripresi da una telecamera posta in alto. La terza parte era il cosiddetto attacco d'arte e riguardava una tecnica pittorica. Ad esempio come utilizzare al meglio i gessetti, i colori a tempera, gli acquerelli, pennarelli e così via.
0: Sentite, ma voi avete mai fatto una scultura con questa? Un attimo, non è una salsiccia. Questa è della pasta di sale ed è perfetta per fare dei disegni in tre dimensioni o delle sculture da appendere alle pareti come questo pesce. Carino, eh? Come si fa? Molto semplice.
1: Ma di chi erano quelle mani che creavano gli oggetti descritti nei video? Se eravate bambini negli anni in cui il programma andava in onda, probabilmente vi siete fatti almeno una volta questa domanda. E sappiate che le mani che si vedevano non erano quelle di Mucciaccia. Art Attack è andato in onda in 32 paesi in tutto il mondo e la casa madre, a Londra, concepì una figura specifica, quella del manista, che svolgeva i lavori per ogni versione di Art Attack distribuita in tutto il mondo. A pensarci bene, Art Attack è stato un po' il primo tutorial in assoluto. Mucciaccia descriveva e mostrava ai bambini, senza telefonini, come creare e trasformare oggetti con la fantasia. E fu così che nelle case degli italiani, alla fine degli anni 90, tanti scolapasta diventarono dei pupazzi e le lampadine dei supereroi in grado di sconfiggere la paura del buio. Déjà vu.

0: Cirelle a colazione. Gusta il caffè con Radio Animati.
1: Come triste l'uomo solo che si guarda nello specchio, ogni giorno un po' più vecchio, che non sa con chi parlare, passa giorno dopo giorno senza avere, senza dare. Quando il sole va a dormire ed il cielo si fa scuro, resta solo una candela ed un'ombra sopra il muro.

lui non vuole lavorare. Devo dirvi in confidenza che com'è non mi dispiace, m'è riuscito proprio bene, più lo vedo e più mi piace.

0: Cirelle a colazione. Un mondo di sigle TV da radio animati.
1: 10 anni fa, gli uomini di un comando specializzato operanti in Vietnam vennero condannati ingiustamente da un tribunale militare. Evasi da un carcere di massima sicurezza, si rifugiarono a Los Angeles, vivendo in clandestinità. Sono tuttora ricercati, ma se avete un problema che nessuno può risolvere e se riuscite a trovarli, forse potete ingaggiare il famoso A-Team.

arrivato il momento. Da giovedì 24 settembre in diretta su Radio Animati iniziano le nuove puntate di Select, dove le sigle le scegliete voi. Il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30, nel weekend la domenica mattina dalle 10 alle 12.

zucchero, cannella ed ogni cosa è bella. Questi sono gli ingredienti scelti per creare le ragazzine perfette. Ma il professor Utonium aggiunse per sbaglio un ulteriore ingrediente alla mistura. Il Chemical X. E così nacquero le super chicche, facendo uso dei loro super mega poteri. Lolly, Dolly e Molly hanno dedicato le loro vite alla lotta contro il crimine e le forze del male.

0: ed è come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: Non vorrei parlare.
1: Cosa sei?
0: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio ieri.

0: parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.

0: Lo so e perciò vi dirò cosa succede tra gli animali quando i sogni sono realtà.
1: Davvero?
0: Sicuro?
1: Allora dici a me.
0: Quando non c'è chi li vede,
2: sapeste voi cosa succede?
0: Sono buoni e truffatori e birbanti e

Frankenstein Junior e gli impossibili. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, via! Gli impossibili! Coilman! Solo chi è folle sfida le sue molle. Gli impossibili! Fluidman! Gelata in una goccia la forza di una roccia. Gli impossibili! Multiman! E a capo di un plotone la furia di un ciclone. Gli impossibili! Gli impossibili! Gli impossibili! Gli impossibili!

colline sconvolte, i campi minati, le trincee e i reticolati, una generazione di eroi s'appresta a combattere per la gloria della patria. L'epica saga delle Sturmtruppen sta per iniziare ancora una volta. Un altro giorno di guerra perenne è iniziato.

mentre il silenzio scende sul campo di battaglia, le eroiche Sturmtruppen si apprestano al meritato riposo. Riusciranno gli invitti soldati a sopravvivere alla loro guerra perenne? Lo sapremo alla

arrivato il momento. Da giovedì 24 settembre in diretta su Radio Animati iniziano le nuove puntate di Select, dove le sigle le scegliete voi. Il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30, nel weekend la domenica mattina dalle 10 alle 12.

0: Ehi, numero due, my brother, ti vedo very nice oggi. Sei vestito cool, ma anche tu hai un appuntamento con una girl?
1: Sì, Tatsukichi, in effetti starei aspettando qualcuno, ma ancora non si vede.
0: Magari se sapesse che ci sono io, volerebbe qui come se fosse un jet.
1: Ah sì? Se fossi in te non ne sarei così sicuro.
2: Ah, siete qui, ragazzi? Beh, puntuali. La Gal Suprema Ranko Tobuki è arrivata.
0: Eh?
2: Ma che fate lì impalati? Siamo qui per cantare. È la prima regola di una Gal.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di settembre. Venerdì 18, Giorgio Vanni alla Festa del Vino di Casale Monferrato, Alessandria. Sabato 19, Giorgio Vanni all'Utopica Senigallia Fantasy Festival di Senigallia, Ancona. Domenica 20, Giorgio Vanni a GigaCon di Scandicci, Firenze. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi.
0: Radio Animati, concerti live. Concerti live!

0: Pazzi per le sigle.
1: Bentornati ad Otaku Pazzi per le sigle con Tommaso.
2: Chiara, ciao a tutti.
3: E Alessandro.
1: Si era un attimo distratto.
3: No, ero distratto dalla bellezza della protagonista del prossimo della prossima pillola.
2: Che è la fidanzata di uno che, di cui abbiamo già parlato.
3: Esatto, lei è la fidanzata dell'uomo bionico Steve Austin.
2: E lei non fa...
3: Sì, lo faceva anche lei, con un suono leggermente diverso, ma lo faceva anche lei. Stiamo parlando infatti, Tommaso,
1: della donna bionica.
3: Esatto.
2: Quindi siamo anni 80 pieni in Italia.
1: Sì, sì,
2: lei cotonata.
3: Sì, lei cotonata, ok.
2: Bella.
3: Bella, molto bella. Faceva l'insegnante di scuola media che così si lancia con il paracadute e come Steve Austin si spiaccica praticamente al suolo.
1: No, vabbè.
2: E la riparano.
3: E come Steve Austin viene salvata dalla stessa tecnologia bionica del OSI, quindi dell'OSI.
1: Ha un orecchio super sensibile.
3: Esatto.
1: Un braccio destro fortissimo.
3: Esatto.
1: Gambe veloci.
2: Comunque posso dire una cosa, avere un orecchio sensibilissimo non è un bel potere. Cioè che senti tutto.
1: È come Martina che sentiva il campanello misterioso.
2: Non è bello.
1: Uguale.
2: Cioè esistono gli psicofarmaci, tesoro.
1: Figurati che risolve anche conflitti internazionali.
3: Già.
2: Cioè, è come crimini. Trump. Ferma 8 guerre.
3: Esatto. Il tutto correggendo anche i compiti della sua classe e cercando di non farsi scoprire dai suoi alunni mentre solleva automobili nel parcheggio della scuola.
2: Ma poi ti immagini i consigli di classe, i compiti a casa, i colloqui con i genitori. Che vita d'inferno.
1: Una vita, ecco, infernale.
3: Comunque voi non ci pensate, ma la nostra donna bionica è stata una rivoluzione, perché è stata una delle prime vere eroine d'azione solista, perché fino adesso eravamo abituati alle, per esempio, Charlie's Angels.
2: Ma c'era già Wonder Woman.
3: Beh sì, ma Wonder Woman era più un personaggio da fumetto. Questa era una donna, nonostante avesse delle capacità assurde, però insomma era una donna tra virgolette in abiti civili, diciamo così, e non con una tuta da supereroina. E Lindsay Wagner ha anche vinto un Emmy per questo ruolo.
2: Brava.
3: Esatto.
2: Tra un consiglio di classe e l'altro.
1: Ma andava anche dal parrucchiere.
3: Esatto,
2: certo. Come la signora dell'West.
3: E pensate che l'OSI, quindi l'OSI, questa agenzia segreta, fa diventare bionico anche il cane, certo. Maximilian.
2: Avevano un sacco di soldi.
3: Esatto, aveva una mascella potenziata.
1: Ma come Superman aveva il cane, Crypto.
3: Esatto, esatto.
1: Guarda te.
2: Ma povera bestia. No, cosa c'è Alessandro?
3: No. Mi sono anche ricordato, parlavi dell'orecchio bionico prima, e lei attivava l'orecchio bionico spostando i capelli dietro l'orecchio.
2: Ah, perché i capelli facevano da cuffia.
3: Esatto, cioè avevano i capelli
2: bionici,
3: insonorizzanti, cioè.
2: Beh, che comodità, lavori al lavoro, che ti metti i capelli sopra l'orecchio
3: e non senti. Bellissimo.
2: Devo contattare l'OSI. Se hanno qualche milione di dollari anche per me.
3: Il tema strumentale è un po' più melodico di quello di Steve Austin, è composto da Jerry Fielding. E questa è La donna bionica.

giovedì 24 settembre in diretta su Radio Animati iniziano le nuove puntate di Select, dove le sigle le scegliete voi. Il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30, nel weekend la domenica mattina dalle 10 alle 12.

чем бы отпрыгнули.

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Zoppas presenta il frigo con dentro la cantina.

0: Do Zaro dei Cavalieri del Re. Vi voglio dire che quando posso ascolto anch'io Radio Animati.
1: E rieccoli di nuovo. Il Wookiee Race continua. La lotta è serrata per conquistare le posizioni di testa. I concorrenti si servono degli espedienti più strani. Clyde procede sfruttando la sua potenza supplementare. Red Max, balzellon balzelloni, avanza spedito. L'insetto scoppiettante si serve del suo super jet. Il diabolico coupé si aiuta con la potenza del suo drago. Sarà una grande corsa, gente! Ehi, ma aspettate un momento. Stop! Questa gara si svolgerà la prossima volta.
2: La prossima volta? Ma quale prossima volta? Io voglio vincere subito, capito? Accidenti, doppio!

Giovanini! Vi siete collegati con Radio Animati? Fatelo subito, altrimenti niente crimini! Tanti saluti da Juanino! Juan!

Radio Animati. È una radio che trasmette le canzoni più speciali dei cartoni animati, è qualcosa di veramente speciale. Di più non ho da dire, ma ce ne sarebbero di cose da dire. Quindi alla prossima puntata. Ciao, un abbraccio a tutti, Albano.

0: Radio Animati. Chuck si canta.
1: Ovvero quando al cinema ci sono i giovani di successo. Ben trovati da Gianluca. È il primo capitolo del film Yuppies ad avere come sottotitolo I giovani di successo, pellicola dei fratelli Vanzina del 1986 con un ricco cast di interpreti come da tradizione. Jerry Calà, Ezio Greggio e la coppia Boldi De Sica. Nel film ricordiamo poi Sharon Gusberti, Corinne Clery e Guido Nicheli. Vita, lavoro, avventure galanti di un gruppo di giovani in carriera. Willy vende automobili di lusso, Lorenzo un promettente notaio, Sandro fa il dentista e Giacomo il creativo pubblicitario. Ma tutti e quattro sognano di diventare come l'avvocato Agnelli. Realizzata sull'onda dello yuppismo, fenomeno di costume proliferante negli anni 80 del XX secolo, alla sua uscita la pellicola ottenne un buon successo di pubblico, ma non il plauso della critica. Ciò nonostante, pur se recepito come un'opera leggera e dall'intento prettamente satirico, si è dimostrato in seguito come uno dei film che meglio hanno saputo ritrarre le atmosfere della Milano da bere. La colonna sonora è una compilation di tracklist soprattutto dance e pop di maggior successo di quegli anni. Si va dai Matt Bianco a Prince, ma anche a Valerie Dore, Sandra, Rod Stewart, Righeira, Jarreau, Freddie Mercury, Whitney Houston, Opus, Lionel Richie e Mother Talking. Noi ascoltiamo Doctor and the Medics con Spirit in the Sky.

Siete su Radio Animati, questo è Chuck si canta, il primo grande successo di Vanna Spagna, Easy Lady, dalla colonna sonora di Yuppies, film che vide un sequel, Yuppies 2, uscito nel 1986 con lo stesso cast e liberamente ispirato al primo episodio. E per questo appuntamento con Chuck si canta è tutto, ma non ci lasciate perché musica e cinema tornano prestissimo su Radio Animati.

arrivato il momento. Da giovedì 24 settembre in diretta su Radio Animati iniziano le nuove puntate di Select, dove le sigle le scegliete voi. Il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30, nel weekend la domenica mattina dalle 10 alle 12.

Giaga il saggio, Tiger l'invisibile, Citara la guizzante, Pantro il mastro di potenza, Wily Kid the Wily Cat e Snarf il miagolone. Tutti avevano giurato di proteggere il loro giovane signore Lion-O e di svelargli i segreti dell'occhio di Tandera, incastonato nell'elsa della mitica spada della veggenza. Ma il possesso dell'occhio di Tandera è bramato anche dai perfidi mutanti. Uniti in una diabolica alleanza, Amun-Ra, Amun-Ra, Amun-Ra. Il nero sacerdote senza età della Prima Terra, Prima Terra, Prima Terra. Acerrimo nemico e persecutore dei Thundercats.

0: mondo di sigle TV.
1: Radio Animati.
2: Macarietto, somaro perfetto, a scuola quel nomignolo era mio. Col tempo è nata poi Macariolita, ma i bimbi ormai mi chiamano

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ma ciao amici di Radio Animati, sono Tommy, come state? Io sono pronto per rivivere insieme a voi tra poco un nuovo déjà vu, qua su Radio Animati.

0: Déjà Vu. Vi ricordate Telemike?
1: Per 3 milioni, questo nella foto è il latte del papà, giudicato buonissimo.
2: Del papa, Mike.
1: Allora, scusatemi.
0: Andato in onda tra l'87 e il 92 per un totale di 200 puntate, è stato uno dei quiz più famosi del grande Mike Buongiorno. I concorrenti dovevano sfidarsi in prove di cultura generale e giochi di fortuna, ma il vero momento che tutti aspettavamo era quando i giocatori si chiudevano nelle cabine per tentare di raddoppiare il montepremi che avevano raggiunto, rispondendo a specifiche domande sul proprio argomento di competenza.
1: Per la prima volta nella storia del quiz si gioca per la letteratura erotica.
0: Telemike non fu solamente il classico gioco a premi, ma introdusse anche i collegamenti in esterna via satellite dai vari paesi d'Italia. E in un quiz che si rispetti non poteva ovviamente mancare il notaio, Ludovico Peregrini, che in realtà non era un vero notaio, anzi non era nemmeno laureato in giurisprudenza, ma per tutti era il signor No.
3: Purtroppo la risposta non è giusta.
1: Perché non è giusta?
3: Per due motivi. Prima, perché ha dato un altro nome e poi ha dato oltre tempo massimo.
0: Un altro personaggio creato da Mike Buongiorno fu la piccola Robertina, una bambina dallo sguardo furbetto che raccontava barzellette e che spesso Mike non capiva.
4: C'erano due serpenti, la mamma e il figlioletto. E il figlioletto a un certo punto disse: mamma, siamo velenosi, velenosi? Sì, siamo velenosi, velenosi, ma perché me lo chiedi? Mi sono mozzicata la lingua.
0: Una delle concorrenti di Telemike passata alla storia è stata la signora Maura Livoli. La concorrente infatti armeggiava in cabina con dei foglietti. Mike se ne accorse e andò su tutte le furie al punto di squalificarla. E la concorrente di fronte a milioni di telespettatori svenne. Un siparietto rimasto nella storia.
1: Signorina, posso domandarle che cosa sta facendo in questo momento? Cos'è che ha nascosto lì, per favore,
5: niente,
1: signorina?
5: Guarda.
1: No, voglio sapere che cosa ha nascosto. Lei stava armeggiando là mentre io leggevo la domanda.
5: Erano dei miei appunti.
1: Suoi appunti, complimenti signorina, mi meraviglio di lei, come gli scolaretti a scuola. Signorina, lei stava compiendo una truffa in questo momento. Mi spiace signorina, lei è squalificata.
0: Déjà vu, déjà vu.

0: Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Bim bum bam.
2: Nonna, nonna, raccontami la storia di Orzo Bimbo e Bim bum bam.
3: Nel campo di Orzo Bimbo abitano Bim bum e Bam.
2: Nel campo cosa fanno?
3: Quando l'orzo è quasi maturo, va difeso da un terribile nemico.
2: Gramigna, la strega maligna!
4: La gramigna le scacciamo, Orzo puro noi ti diamo.
3: Adesso nel campo di Orzo Bimbo c'è solo Orzo puro, che è anche più buono.
5: Orzo Bimbo, tutta natura, pura bontà.

0: scuola.
1: Ciao a tutti, sono Clara Serina dei Cavalieri del Re. Volevo augurarvi un buon ascolto di Radio Animati.
2: È lontano quel tempo, ma è molto vicino a Radio Animati.

0: film, trasmissioni televisive, colonne sonore 80-90, radio animati, un mondo di sigle TV.
1: Ed ecco a voi la stella dello stadio, l'idolo dei ragazzi, Pippi Lei!

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero quando anche l'indagine di un poliziotto può essere divertente. Ben trovati da Gianluca. In questo appuntamento parliamo di Beverly Hills Cop, un piedipiatti a Beverly Hills che nel 1984 ha dato il via alla trilogia di film interpretati da Eddie Murphy, che dà vita al poliziotto Axel Foley, che da Detroit si sposta in California per indagare e rintracciare i killer che hanno ucciso un suo amico e che lui ritiene gestiscano una galleria d'arte come copertura. Qui si ritrova a fare squadra con una detective del locale dipartimento di polizia, il giovane Billy Roosevelt e l'anziano John Tuckard, che inizialmente avrebbero dovuto sorvegliarlo soprattutto dopo aver visto il modus operandi di Foley, del tutto non convenzionale e considerato inaccettabile dal capo della polizia di Los Angeles. I tre si ritroveranno anche nel secondo episodio della serie, girato nel 1987, ad indagare sulla morte di un ispettore. Il terzo episodio è del 1994 e l'ultimo è girato addirittura 40 anni dopo il primo episodio. La serie, divertente e ricca di azione, ha registrato incassi elevatissimi a livello mondiale. Il primo film della serie, Beverly Hills Cop, un piedipiatti a Beverly Hills, ha ottenuto una candidatura al premio Oscar e due al Golden Globe. La colonna sonora invece ha ricevuto il Grammy Award nel 1986 ed è basata sul tema del brano Axel F. di Harold Faltermeyer.

Axel F di Harold Faltermeyer a Radio Animati da Beverly Hills Cop, un piedi piatti a Beverly Hills, film con Eddie Murphy. L'attore non fu la prima scelta della Paramount per l'interprete principale del film. L'accordo tra i produttori e Eddie Murphy arrivò a 2 settimane dall'inizio delle riprese, dopo che Mickey Rourke rinunciò a causa di un allungamento dei tempi di realizzazione del film e che Sylvester Stallone fece saltare l'accordo a causa delle modifiche di alcune scene nuove scritte dallo stesso attore. Di quali altri film ascolteremo le colonne sonore nei prossimi appuntamenti di Chuck Si Canta? Non vi resta che scoprirlo, restando qua su Radio Animati.

Amici di Radio Animati San, vi auguro veramente un grande, grande avvenire. Date la cera e togliete la cera. Date la cera e così. Togliete la cera e così. Da Miyagi-san, vale a dire da Giorgio Lopez.

arrivato il momento. Da giovedì 24 settembre in diretta su Radio Animati iniziano le nuove puntate di Select, dove le sigle le scegliete voi. Il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30, nel weekend la domenica mattina dalle 10 alle 12.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di settembre. Venerdì 18, Giorgio Vanni alla Festa del Vino di Casale Monferrato, Alessandria. Sabato 19, Giorgio Vanni all'Utopica Senigallia Fantasy Festival di Senigallia, Ancona. Domenica 20, Giorgio Vanni a GigaCon di Scandicci, Firenze. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi.
0: Radio Animati, concerti live. Concerti live!

0: colore dei capelli, nero.
1: Color hair, black.
0: Colore degli occhi,

cicatrice sulla guancia destra. Un tatuaggio sul mignolo sinistro. Fate attenzione, ha una 44 Magnum. Altri particolari.

Un saluto a tutti i radioascoltatori di Radio Animati, arrivederci a tutti, a presto da Franco Romeo. La radio per me è il primo amore, pensate che ho cominciato alla radio come ballerino, mimo ballerino, ma non mi vedeva nessuno.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ciao amici di Radio Animati, sono Tommy. Vi è mai capitato di vivere un déjà vu? A me molto spesso, anzi, me ne è appena venuto un altro, ma ve lo racconto tra poco, qua su Radio Animati.

0: dice tu.
1: E adesso andiamo indietro agli inizi degli anni Ottanta. In quel periodo in Italia approdarono moltissime serie televisive americane di fantascienza. Tra queste, probabilmente vi ricorderete della Donna Bionica. Nel telefilm si immaginava di essere in possesso di una tecnologia tale da rendere possibile sostituire perfettamente arti, occhi ed orecchie umane con protesi bioniche. E negli anni Ottanta era davvero una visione futuristica. Io per esempio da piccolo credevo davvero che si potesse avere un orecchio bionico e credevo che nel mondo esistessero delle persone con questi superpoteri. Veniamo alla protagonista, ve la ricordate? La bionda Jamie Sommers, una bella ragazza californiana, campionessa di tennis, che in seguito ad un incidente con il paracadute subisce un intervento di ricostruzione. Le vengono sostituite infatti le gambe ed un braccio con degli arti bionici. Inoltre le viene impiantato anche l'orecchio bionico, che le consente di ascoltare a grandi distanze. E così Jamie diventa una donna cyborg. Jamie si mette a disposizione dell'ufficio di sicurezza degli Stati Uniti d'America, diventando un agente segreto in varie missioni.
2: Sono Jamie Sommers dell'OSA.
1: E mettendo a frutto i suoi nuovi superpoteri. Tra questi c'era l'occhio bionico. E poi c'era il superpotere che preferivo, l'orecchio bionico. La Donna Bionica è stata sicuramente una serie cult per gli anni Ottanta, che magari ci eravamo dimenticati. È stata realizzata anche una versione remake, ma non ha avuto lo stesso successo.
0: Dice tu!

anche questo appuntamento di Déjà Vu su Radio Animati si conclude, ma rimanete collegati perché altri momenti del passato torneranno molto presto, in diretta, con me, con Tommy.

0: arrivato il momento. Da giovedì 24 settembre in diretta su Radio Animati iniziano le nuove puntate di Select, dove le sigle le scegliete voi. Il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30, nel weekend la domenica mattina dalle 10 alle 12.
1: Principi azzurri di tutto il mondo, unitevi! Viva le fiere!

se la noia ti sovrasta, Radio Animati le dice basta.

0: Radio Animati. Chuck si canta.
1: Ovvero quando la diversità rappresenta un punto di forza. Ben trovati da Gianluca. Charlie è un venditore di auto da corsa senza scrupoli. Alla morte del padre scopre di non ricevere neanche un penny di eredità. Quando l'identità del beneficiario dei 3 milioni di dollari di lascito è rivelata, Charlie fa la conoscenza di Raymond, un fratello maggiore autistico che non sapeva di avere. È la trama di Rain Man, l'uomo della pioggia, film del 1988 diretto da Barry Levinstone e interpretato da Dustin Hoffman, Tom Cruise e Valeria Golino. Infuriato e sofferente per l'ennesimo tradimento subito dal padre, Charlie decide istintivamente di rapire Raymond, portandolo via dalla struttura e chiedendo come riscatto la metà del patrimonio paterno. A rifiuto del responsabile dell'istituto, Charlie prosegue la sua fuga, portando il fratello con sé a Los Angeles e scoprendo gradualmente che dietro allo sguardo assente, ai buffi ed esasperanti manierismi di Raymond, si nasconde un universo di segreti familiari e capacità affettive. Nella colonna sonora del film ci sono brani originali del compositore Hans Zimmer, oltre a brani cantati tra gli altri da Aaron Neville, Bananarama e Etta James, con questa At Last.

Etta James con At Last su Radio Animati, parlando di Rain Man, l'uomo della pioggia, in questo appuntamento con Chuck Si Canta. Il film è stato candidato a 8 premi Oscar e ne ha vinti 4: miglior film, miglior regia, miglior attore protagonista Dustin Hoffman e miglior sceneggiatura originale, oltre a 2 Golden Globe, 2 Davide di Donatello e un Orso d'Argento. Una curiosità riguarda la regia del film, che doveva essere di Steven Spielberg, ma dovette rinunciare per l'impegno con il progetto di Indiana Jones e l'ultima crociata. E anche questo appuntamento di Chuck Si Canta termina qua. Se avete le vostre colonne sonore preferite da segnalarci, scrivete a gianluca@radioanimati.it. Ne parleremo in uno dei prossimi appuntamenti, sempre solo su Radio Animati.

Illuminati per la forza di Grayskull. Un saluto da Iman, Teo Bellino.

Ho rinvenuto il diario di bordo del capitano Ortega in un monastero che si affaccia sul mare. La mattina del 15 febbraio 1634, il capitano Ortega aveva ancorato il suo veliero in un ridosso. Al calare delle tenebre fu assalito dai pirati. La nave, colpita dalle cannonate, sprofondò negli abissi. 10 giorni dopo, il capitano fu trovato privo di sensi. Tra le mani stringeva ancora il suo diario. In esso era descritto un mondo di minuscole creature acquatiche, non più grandi del suo pollice. Nessuno gli credette. C'è qualcosa, tuttavia, nel resoconto del capitano Ortega che mi induce a credere che sia tutto vero.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di settembre. Venerdì 18, Giorgio Vanni alla Festa del Vino di Casale Monferrato, Alessandria. Sabato 19, Giorgio Vanni all'Utopica Senigallia Fantasy Festival di Senigallia, Ancona. Domenica 20, Giorgio Vanni a GigaCon di Scandicci, Firenze. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live! Concerti live!

0: radio animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Bentornati ad Otaku Pazzi per le sigle con Tommaso.
3: Chiara, ciao a tutti.
4: E Alessandro.
3: Tommy, di cosa ci occupiamo?
2: D'un bell'uomo.
3: Ah sì, allora ci piace tanto.
2: Il suo nome è Hercules.
3: Hercules, sa come
4: non
3: si fa?
4: Quello, no. Non quello, no, no, no.
3: Ci sono le muse?
4: No.
3: Ieri uno zero, vero?
4: Quello... No.
3: Siamo nel 96. Dove eri tu, 96. Tommy? Il 21 settembre del 96.
2: Ma...
3: Eri alle medie con me.
2: Sì, era alle medie con te e sicuramente era il periodo che andavo dall'estetista. Sì, già.
4: Influenzato da Hercules, no, ancora no.
2: No, però sì, andavo dall'estetista già nel settembre del 96, me lo ricordo benissimo.
3: Ok, questi amici ascoltatori, sì, sappiate che le estetiste lavorano bene. Italia 1, quindi siamo a Mediaset. E sì, di cosa parla questa bellissima serie a tema epico?
2: Beh, figlio di Zeus, vaga per un'antica Grecia che assomiglia ai parchi naturali della Nuova Zelanda.
3: Sì, di,
2: è
3: di
2: vero.
3: Grecia c'era ben poco,
4: ah,
3: qui,
4: sì, pochissimo.
2: Sì, sì, sì. C'era tantissimo verde, ricordo.
3: Boschi.
2: Immensità di verde incredibile. Andava ad aiutare vedove, orfani e divinità in difficoltà, accompagnato dal fedele Iolao. E qui mi si apre un mondo, perché avevo dimenticato il nome del suo aiutante amico
4: Iolao.
2: Biondissimo,
3: col gilet.
2: Giusto, col gilet, che è appunto gilet di pelle anacronistici, cioè veramente
3: inguardabili.
2: Cioè, inguardabili. E Ercole prende a pugni tutti i mostri in CG. Beh,
4: CGI,
2: scusate l'ignoranza.
4: Rifacciamola questa.
2: Prende a pugni mostri in CGI.
4: Esatto.
3: Brutti,
4: fatti malissimo, peraltro.
2: E cerca di evitare Giunone, la matrigna.
3: Sì,
2: vero?
3: Perché quella era cattivissima.
4: Esatto, un mix, diciamo, Hercules tra la mitologia classica e la mentalità californiana. Vero. Anni 90, cioè tipo
3: prendere a pugni tutto.
4: Prendere a pugni tutto godendosi la vita.
3: Qui non c'era Ryan Gosling, quello era il giovane.
4: No, qua non c'era, Ryan Gosling, esatto.
3: Anche Ryan Gosling, secondo me, nel 96 andava dell'estetista.
4: E la struttura degli episodi era sempre più o meno la stessa, cioè potevi perderti 6 mesi di puntate, riaccendevi la TV e comunque Ercole picchia il mostro, cioè di fatto il
3: e core vero. Un brutto gilet.
4: E Iolao con il suo brutto gilet. Purtroppo Kevin Sorbo, che era il protagonista, l'attore protagonista che interpretava Hercules, ha avuto ben 3 ictus durante le riprese. Sì.
3: Erano i pugni forse.
4: Non lo so, probabilmente. In alcune stagioni scompare per degli episodi in cui Iolao diventa magicamente protagonista di Hercules.
3: Ma questo succedeva anche in Xena,
4: Sì.
3: Perché lei era incinta.
4: Ah, questo già forse è meglio dei 3 ictus, sicuramente.
3: Sì, comunque gravidanza batte ictus, insomma.
4: Esatto. E soprattutto Ercole parlava con uno slang americano moderno e appunto...
3: Bella lì.
4: Esatto, capitava di vedere queste divinità greche che si comportavano come dei surfisti americani. Faceva un po' strano, per appunto noi eravamo magari alle medie, al liceo, a studiare epica e ci vedevamo tipo questa Giunone totalmente... così californiana, un po' strana.
3: Poi noi figli di Pollon, tutta un'altra cosa.
4: Decisamente un'altra cosa. Ascoltiamoci quindi la sigla di apertura, un tema orchestrale epico e trionfale composto da Joseph Loduca. Questo è Hercules.

arrivato il momento. Da giovedì 24 settembre in diretta su Radio Animati iniziano le nuove puntate di Select, dove le sigle le scegliete voi. Il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30, nel weekend la domenica mattina dalle 10 alle 12.

Sono Spartaco Albertarelli di Kaleidos Games oggi, ma sono stato in passato responsabile editoriale di Dungeons & Dragons, Monopoly, Risico e molti altri giochi, compresi giochi televisivi, e saluto tutti gli ascoltatori di Radio Animati sperando che il gioco vi accompagni per tutta la vita.

0: radio animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ciao, sono Tommy, nuovo appuntamento di Déjà vu qua su Radio Animati. Tra poco vi faccio scoprire un bel ricordo.

ricordate i floppy disk? Sì, dai, quei piccoli dispositivi di archiviazione che registravano i dati su una sottile pellicola magnetica. La loro capacità era davvero limitata, soprattutto se paragonata alle esigenze di oggi. Ma a quei tempi non esistevano ancora i video in alta risoluzione, gli MP3 o le foto digitali. E per salvare un file di testo, una memoria di 1,44 mega poteva bastare. I primi floppy furono quelli da 5 pollici e un quarto. Ve li ricordate? Erano talmente flessibili che se li prendevi per un angolo spesso si piegavano. Poi arrivarono quelli più piccoli, da 3 pollici e mezzo. Avevano una finestra di metallo che serviva per proteggere il disco. Ma ditemi la verità, quanto era divertente aprirla e chiuderla in continuazione, almeno fino a quando non si rompeva. I floppy disk hanno avuto un gran successo almeno fino a metà degli anni 90, quando poi arrivò il CD-ROM, che divenne il nuovo supporto di riferimento. Nel 2011 la produzione è terminata e il floppy disk è andato in pensione. Déjà vu!

E anche questo déjà vu purtroppo si conclude qua, ma vi aspetto molto presto di nuovo qua su Radio Animati per farvene rivivere tanti altri. Vi aspetto, ciao da Tommy.

arrivato il momento. Da giovedì 24 settembre in diretta su Radio Animati iniziano le nuove puntate di Select, dove le sigle le scegliete voi. Il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30, nel weekend la domenica mattina dalle 10 alle 12.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero quando una doppia vita fa scoprire una nuova famiglia. Ben trovati da Gianluca. Siamo nel 2000 quando Ferzan Öztekin dirige Le fate ignoranti. È la storia di Antonia che vive con suo marito Massimo un rapporto felice, ma quando l'uomo perde la vita, la sua va completamente in pezzi. La sua sofferenza si acuisce quando la donna scopre che in realtà quello che sembrava un marito tranquillo e abitudinario aveva una vita parallela con un altro uomo, Michele. A sconvolgerla non è solo che il compagno avesse un amante, ma scoprire che da anni l'uomo fosse parte di un'intera famiglia. Piano piano Antonia inizia a frequentare la loro casa e, nonostante sia ben accolta da tutti, fa fatica a sentirsi parte del gruppo, soprattutto perché Michele, in rivalità per l'amore che si sono contesi fino a quel momento, non riesce a creare un legame con lei. Col tempo cominciano ad abbassare entrambi le difese e, eliminate le ostilità, iniziano finalmente a conoscersi. Nel cast Margherita Bui, Stefano Accorsi, Gabriel Garco e Sera Ilmaz. La colonna sonora è un collage di brani leggeri contemporanei, come Due destini dei Tiro Mancino, sonorità latine e turche e i dimenticati, indimenticabili successi degli anni Ottanta, come questa Cocktail d'amore, scritta da Cristiano Malgioglio e cantata da Stefania Rotolo.
2: You're

Stefania Rotolo con Cocktail d'amore, dalle fate ignoranti, film di cui parliamo oggi a Chuck si canta su Radio Animati. Grande successo di pubblico e di critica per le fate ignoranti, che ha vinto 4 premi Nastri d'argento più altre 4 nomination e ha ricevuto una nomination al Davide di Donatello. Dal film è stata tratta anche una omonima serie televisiva uscita nel 2022 con Cristiana Capotondi, Luca Argentero, Edoardo Scarpetta, Ambra Angiolini, Paola Minaccioni e l'immancabile Serra Ilmaz. Questo appuntamento di Chuck si canta termina qua, ma restate con noi su Radio Animati perché presto arriverà una nuova colonna sonora da ascoltare insieme.

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Sottilette file e fondi, bianche, morbide, cremose, per la tua buona cucina.
2: E senti, scrivimi giù la ricetta della frittata con zucchine e formaggio. Mescolo le zucchine trifolate con uovo sbattuto e prezzemolo, poi aggiungo le sottilette file ai fondi, quelle col gusto delicato.
1: Gusto delicato che si fa crema nei tuoi piatti.
3: Fondono e filano.
1: Fondono e filano.
3: Fondono e filano.
1: Kraft, cose buone dal mondo.
4: Forse

0: Fabio, a tutti quanti.
1: A Radio Animati sono le ore 18 in punto.
2: Cattatroia, Movogia. L'ente, sì, l'ente Turismo Regione di Croda presenta il seguente motivetto.

0: Radio Animati, un mondo di sigle TV.
1: Prof, cosa vuoi fare stasera?
2: Quello che facciamo tutte le sere, mignolo. Tentare di conquistare il mondo.

Anch'io ascolto radio animati. Chi sono io? Io sono Iron Man. Un saluto da Angelo Maggi.

0: radio animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Bentornati ad Otaku Pazzi per le sigle con Tommaso,
3: Chiara, ciao a tutti,
2: e Alessandro.
3: Siamo nel 1983, settembre, su Canale 5.
2: Noi non c'eravamo.
4: Io sì.
2: Ma Alessandro sì.
3: Quindi ce la racconta lui, perché io non me lo ricordo.
4: Stiamo parlando di una serie molto famosa all'epoca, ovvero TJ Hooker con William Shatner,
3: il capitano
4: Kirk, esatto. Dopo aver fatto Star Trek, il buon William Shatner decide di farsi cucire addosso un programma appunto poliziesco. Diventa un veterano della polizia, TJ Hooker, che dopo aver visto morire il suo partner decide che la scrivania da detective è troppo comoda e torna in strada a pattugliare in uniforme.
3: Wow, come Chips.
4: Esatto, il suo scopo è addestrare nuove reclute e il suo cotonatissimo agente Vince Romano, sì, perché aveva una capigliatura decisamente importante. E Hooker, sapete cosa fa? Insegna che la giustizia non si ottiene con le procedure, ma saltando sui tetti delle auto in corsa e facendo discorsi morali lunghissimi ai criminali mentre li ammanetta. Questo
3: bello.
4: Era un po' il...
3: È un po' come se tipo Lorelai di Una mamma per amica arrestasse la gente.
4: Esatto, esatto. E la serie ha lanciato anche Heather Locklear, che passava gran parte del tempo, essendo una donna bellissima, a fare da esca o correre in modi che piacessero al pubblico. Un po'
3: è quella di Meryl
4: anche
3: Space,
4: già
3: lei.
4: Bravissima,
3: la
4: bravissima,
3: bionda.
4: La bionda di Meryl Space. E pensate che l'attore che interpretava Vince Romano, l'agente, abbandonò dopo la prima serie perché era stanco di fare solo da spalla a William Shatner.
3: Secondo me era stanco di cotonarsi i capelli.
4: Probabilmente anche
3: la
4: quello.
3: La ne aveva risentito.
4: E Shatner aveva questa ossessione compulsiva per scivolare sul cofano delle volanti. Cioè, invece di fare il giro, che ci avrebbe messo anche meno probabilmente, saltava, scivolava con i glutei sul cofano della macchina per andare dall'altra parte.
3: Ma chi sei tu per giudicare?
4: Lo so, la Hooker Hood Slide la chiamavano all'epoca. E diciamo rimaneva anche un bel rapporto con le macchine, perché Hooker di solito almeno una volta a puntata rimaneva aggrappato al tetto della macchina. Ovviamente con la macchina che andava a tutta velocità, perché ovviamente. Senza mai perdere il parrucchino, perché ricordiamo che William Shatner c'ha un...
3: Scusa, non era carina questa cosa da dire, però la potevi evitare, ecco.
4: William
3: magari
4: Shatner.
3: Qualcuno non
2: una
3: lo
2: grande,
3: sapeva.
2: Bella colla.
4: Esatto, però in America ha avuto un certo successo proprio per William Shatner, in Italia sì, ma ha una sigla bellissima.
3: Meno male.
4: No, ha una sigla bellissima, tema poliziesco di Mark Snow, che anni dopo sarà quello che comporrà la sigla di X-Files, quindi ci ascoltiamo il tema di TJ Hooker.

arrivato il momento. Da giovedì 24 settembre in diretta su Radio Animati iniziano le nuove puntate di Select, dove le sigle le scegliete voi. Il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30, nel weekend la domenica mattina dalle 10 alle 12.

0: Ancora una volta per gli ascoltatori di Radio Animati.
1: Beh, adesso non so più cosa inventare, le ho dette tutte.
0: Ma sì, dai, su.
1: L'ho già detto, che Radio Animati l'ascolto tutti i giorni. Volete che dica anche che l'ascolto di notte?
0: Sì, certo.
1: Anche tutte le notti, ok, questo va bene? Sì. Cosa devo dire?
0: Il tuo nome.
1: Ah, devo dire chi sono. Ah sì, ragazzi, sono Riccardo Zara. Zara Riccardo dei Cavalieri del Re. Mi raccomando, avete capito? E ascoltate sempre Radio Animati. Ciao.
2: Ricordati, non è davvero pilota rinunciare per così poco. Non dimenticare che Nicky Lanz non ha mai rinunciato. Se tu avessi un'altra occasione e volessi diventare un vero pilota, dovresti fare come la Fenice. La Fenice!
3: Mi dispiace deluderlo, ma io ormai odio le macchine.
4: Io sono come te, proprio non sopporto le macchine. Sono sporche. L'odore della benzina mi dà il volta stomaco.
3: No, non è vero. No, Tama. Io le amo invece e adoro il profumo della benzina. È buono. E anche l'olio. Non lo trovo affatto.

0: Sono Edoardo Vianello, sono in compagnia di
1: Vilma Goic.
0: Noi siamo i Vianella e siamo legati a Cibernella. Quindi un saluto agli ascoltatori di Radio Animati.
1: Ciao a tutti.

One, two, three, four, sono io. Un grande saluto per tutti gli ascoltatori di Radio Animati. Mi raccomando, animati, ma animati bene. Forza, tutti in gamba. Ciao.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di settembre. Venerdì 18, Gio Giovanni alla Festa del Vino di Casale Monferrato, Alessandria. Sabato 19, Giorgio Vanni all'Utopica Senigallia Fantasy Festival di Senigallia, Ancona. Domenica 20, Giorgio Vanni a GigaCon di Scandicci, Firenze. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live! Concerti live!

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero, quando il cinema è un colossal. Oceano Atlantico Settentrionale, anno 1996. A bordo di una nave da ricerca, il cacciatore di tesori Brock Lovett sta conducendo una spedizione all'interno del relitto del transatlantico Titanic, naufragato 84 anni prima, allo scopo di recuperare un grosso diamante chiamato Cuore dell'Oceano, apparentemente andato perduto durante la tragedia. Il gruppo recupera la cassaforte presente nella stanza dell'ultima persona conosciuta per aver acquistato il diamante, ma aprendola vi trova il ritratto di una giovane donna nuda che indossa la collana con il diamante, che riporta la data del 14 aprile 1912, giorno in cui il Titanic incrociò l'iceberg che lo fece affondare. Rose Dawson Colvert, una centenaria vedova, viene a sapere del ritrovamento e contatta Lowett, sostenendo di essere la ragazza del ritratto, identificata in una passeggera della prima classe del Titanic, ritenuta morta nel naufragio, anch'essa di nome Rose, ma con cognome diverso. La signora accetta di raccontare la propria storia e la vicenda del suo viaggio sul Titanic. Titanic, che ha regalato un'incredibile notorietà a Kate Winslet e a Leonardo DiCaprio, è stato il film più costoso mai realizzato fino ad allora. 200 milioni di dollari di budget, più di 85 milioni spesi per la promozione. Per la colonna sonora, il regista James Cameron chiamò la cantante irlandese Enya, che rifiutò. Fu quindi chiamato il compositore James Horner, al quale venne richiesto esplicitamente di utilizzare lo stesso stile vocalizzato di Enya. Cameron non voleva parti cantate nel film, così Horner scrisse in segreto la parte musicale che costituisce il tema principale del film e affidò la scrittura delle parole a Will Jennings. Senza che Cameron lo sapesse, la demo del brano fu fatta ascoltare a Celine Dion, che dopo alcuni ripensamenti accettò di registrarlo. Nacque così My Heart Will Go On, che convinse il regista a ritornare sulle proprie decisioni.

Céline Dion e My Heart Will Go On, Chuck si canta su Radio Animati, parlando di Titanic, film che detiene il record di vittoria ai premi Oscar, ben 11 nel 1998, insieme a Ben Hur e Il Signore degli Anelli, Il Ritorno del Re, nonché quello di ben 14 candidature, insieme a Eva contro Eva e La La Land. E dopo Titanic, quale altra colonna sonora ascolteremo? Non ci resta che restare qua su Radio Animati e lo scopriremo. Ciao da Gianluca!

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Il mio nome è Bon. Pat Bon. Tra le patate sono incredibile. Sono la sola col dono della parola. Un lampo d'ingegno e son Pat A, B, C. Scrivimi, giocami, eccomi qui. Pat A, B, C. Così croccante come piace a te. Non si era mai mangiate patate così.
2: Pat Bon. Ogni patata un'idea. Da Findus.

0: arrivato il momento. Da giovedì 24 settembre in diretta su Radio Animati iniziano le nuove puntate di Select, dove le sigle le scegliete voi. Il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30, nel weekend la domenica mattina dalle 10 alle 12.
1: Mille anni fa, la superstizione e la spada dominavano la terra. Era il tempo delle tenebre. Era il tempo della paura. Era il tempo dei gargoyle. Statue di giorno, guerrieri di notte. Fummo traditi dagli umani che avevamo giurato di proteggere. Tramutati in pietra con un sortilegio per mille anni. Ora qui a Manhattan, l'incantesimo si è rotto e siamo tornati alla vita.

Vi ricordate delle cartoline che si spedivano dal mare? Oggi nell'era di WhatsApp, dei social network, è impensabile chiedere ad un amico di spedirci una cartolina, ma un tempo era normale. Non importava dove andavi, in un piccolo paese, al mare, in una città d'arte, ma quando arrivavi la prima cosa da fare era andare dal tabaccaio e comprare una cartolina. Ci voleva del tempo per sceglierle. Di solito quelle classiche con la chiesa o con la piazza del paese erano destinate ai nonni, quelle più belle ai genitori e quelle con la signorina in topless agli amici che erano rimasti a casa. Si passavano delle giornate intere a scrivere una cartolina, con tanto di elenco cartaceo con gli indirizzi dei destinatari. E se poi non ricordavi il numero civico, pazienza, tanto il postino lo sapeva. Era davvero impegnativo trovare delle frasi originali per tutti, e allora spesso si ripiegava sui classici «tanti saluti da Riccione» oppure «manchi solo tu». Per spedire una cartolina occorrevano i francobolli. I più igienisti utilizzavano una spugna imbevuta, ma il bello era leccarlo il francobollo e sentire in bocca quel retrogusto di colla. Dice pure!

un salume a Radio Animati, salume a cui va, diciamo, lasciata la buccia sin dall'inizio, perché nella buccia ci sono tutte le sostanze nutritive. Da Don Alemanno, inviato della Santa Sede presso Radio Animati.

Fai quello che senti e lotti per i tuoi sogni. Non potrai sbagliare. Amore, musica, passione. Questa sono io. Un saluto a tutti gli amici di Radio Animati, da Emanuela Ionica, la voce di Violetta. Ciao!

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di settembre. Venerdì 18, Giorgio Vanni alla Festa del Vino di Casale Monferrato, Alessandria. Sabato 19, Giorgio Vanni all'Utopica Senigallia Fantasy Festival di Senigallia, Ancona. Domenica 20, Giorgio Vanni a GigaCon di Scandicci, Firenze. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi.
0: Radio Animati, concerti live, concerti live.

0: Radio Animati. Chuck si canta.
1: Ovvero quando il cinema fa innamorare. Ben trovati da Gianluca. Siamo nel 1980 e sugli schermi dei cinema italiani milioni di ragazzine si immedesimano nella storia della loro coetanea Victoire Vic Berreton, una ragazza di 13 anni, neoiscritta alle scuole superiori, che familiarizza con coetanei tra quali Penelope e incontra Mathieu, suo primo amore. Di quale film stiamo parlando? Semplice, Il tempo delle mele. Il successo per la sua interprete Sophie Marceau è immediato. La canzone del film Reality è cantata da Richard Sanderson, che con 8 milioni di copie vendute è all'apice del successo.

Mi immagino quante e quanti di voi stanno cantando assieme a Richard Sanderson questa reality qua su Radio Animati. Sulla scia del grande successo del primo film, 2 anni più tardi fu prodotto Il Tempo delle Mele 2, con il medesimo cast artistico e tecnico e con l'aggiunta del nuovo protagonista maschile, Philippe, interpretato da Pierre Cosso. A cantare la canzone principale il gruppo anglosassone Cook Da Books, che incidono questa Your Eyes.

0: Cook the Books e Your Eyes a Chuck Si Canta. Pensate che il film venne trasmesso in Italia in prima visione nel 1986 su Rai 1 e totalizzò 14 milioni di spettatori, che ne fanno uno degli ascolti più alti della televisione italiana per un film, dopo La vita è bella, Il nome della rosa, Rambo 2 la vendetta e Balla coi lupi. Se amate le colonne sonore o semplicemente volete farvi avvolgere dai ricordi, restate qua su Radio Animati perché Chuck Si Canta torna prestissimo.
1: Ciao ragazzi, io sono Leonard, a nome di tutta la comunità scientifica un grande saluto a Radio Animati!

0: Allora ragazzi, adesso facciamo un baccano ordinato.
1: Come?
0: Ma in musica. Giovanni che cosa può fare?
1: Può suonare la batteria.
0: E Maria che cosa può fare?
1: Può suonare il tamburello.
0: Marcello che cosa può fare?
1: Può suonare l'organetto.
0: E Carletto che cosa

arrivato il momento. Da giovedì 24 settembre in diretta su Radio Animati iniziano le nuove puntate di Select, dove le sigle le scegliete voi. Il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30, nel weekend la domenica mattina dalle 10 alle 12. Un saluto a Radio

Salve, Capitan Findus è arrivato. Ho girato mezzo mondo per trovare il merluzzo migliore, quello dai bastoncini Findus. E voi, mamme, guardate, sotto la croccante doratura c'è solo bianco e buon merluzzo. Ehi ragazzi, niente di meglio per crescere bene. Bastoncini di merluzzo Findus. Buon pesce, tutta forza, niente spine.

0: che siete in tanti e ci tenevo a salutarvi tutti. Un saluto da Varys del Trono di Spade agli amici di Radio Animati.
1: A Radio Animati sono le ore 22 in punto.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ciao, sono Tommy, nuovo appuntamento di Déjà Vu qua su Radio Animati. Tra poco vi faccio scoprire un bel

Deja Vu. Pronti, perché oggi andiamo a ricordare alcuni marchi che andavano molto di moda negli anni Ottanta. Chi di noi, per esempio, non ha mai indossato una coloratissima felpa Best Company? All'inizio la produzione era quasi esclusivamente per l'uomo e poi arrivò anche quella da donna. Successivamente poi arrivarono anche tanti altri accessori come diari, quaderni, calzature e profumi, tutti quanti marchiati Best Company. Ma tra i capi cult degli anni Ottanta non poteva mancare il piumino Moncler. Nato come giacca da sci, era spesso in colori sgargianti, rosso, rosa e giallo. Non c'era paninaro che si rispettasse che non ne avesse almeno uno nell'armadio. Il jeans tipico degli anni Ottanta invece era americanino. Gli stivali erano i camperos e il giubbotto in pelle era il chiodo, tradizionalmente di colore nero e lungo fino alla vita. E forse non sapete che il nome commerciale del chiodo era Perfetto. Negli anni 70 venne decorato con borchie, catene ed altri accessori per seguire i dettami delle tendenze rockettare, in particolar modo quelle punk. E da qui si spiega il nome italiano chiodo, che indicava appunto un giubbotto chiodato. Deja Vu!

0: lo so ragazzi, ogni déjà vu su Radio Animati è un'emozione del passato. Non mancate al prossimo appuntamento. Ciao da Tommy.
1: Radio Animati 2009.

Salve ragazzi, sono Rick, quello di The Walking Dead. E anche se l'aria che tira da queste parti è molto pesante, ho ancora un po' di fiato per dire ciao. Ciao a tutti voi di Radio Animati.

arrivato il momento. Da giovedì 24 settembre in diretta su Radio Animati iniziano le nuove puntate di Select, dove le sigle le scegliete voi. Il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30, nel weekend la domenica mattina dalle 10 alle 12.00.

0: Radio Animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di settembre. Venerdì 18, Giorgio Vanni alla Festa del Vino di Casale Monferrato, Alessandria. Sabato 19, Giorgio Vanni all'Utopica Senigallia Fantasy Festival di Senigallia, Ancona. Domenica 20, Giorgio Vanni a GigaCon di Scandicci, Firenze. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi.
0: Radio Animati, concerti live. Concerti live!

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero il grande cinema romantico. Ben trovati da Gianluca. Parliamo di un successo del 2018, A Star is Born, un film interpretato da una sorprendente Lady Gaga, coprodotto, coscritto e diretto da Bradley Cooper al suo debutto come regista. Cooper interpreta Jackson Jack Maine, un famoso cantante rock country che combatte privatamente una dipendenza da alcol e droghe. Dopo uno spettacolo, Jack, alla ricerca del suo prossimo drink, visita un bar dove assiste a un'esibizione di Ellie, interpretata da Lady Gaga. Ellie condivide con Jack alcuni testi a cui sta lavorando e lui, convinto del suo talento, la invita al suo prossimo spettacolo. Salita sul palco, canta insieme a lui il brano Shallow.

Lady Gaga e Bradley Cooper con Shallow a Chuck Si Canta su Radio Animati, brano che ha ricevuto l'Oscar per la migliore canzone. Dopo questa esibizione, in A Star Is Born sboccia l'amore. Gli spettacoli fanno unire sempre più Ellie e Jack, che nonostante il matrimonio non riesce a risolvere i suoi problemi con le dipendenze. In più, con la moglie al massimo del successo, si convince di essere un peso per lei e si toglie la vita.

0: Whistle Remember Us This Way, cantata da Lady Gaga, Chuck si canta su Radio Animati. Tutte le canzoni presenti in A Star Is Born sono state scritte da Lady Gaga e Bradley Cooper, talvolta affiancati da artisti come Lucas Nelson, Jason Isbell e Mark Ronson, e sono state tutte registrate dal vivo. Commedia, azione e animazione, romantico, thriller, basta che ci sia una colonna sonora e la suoniamo a Chuck si canta su Radio Animati. Ciao da Gianluca e al prossimo appuntamento.
1: Radio Animati. Radio Animati.

saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Animati da Franco Martin con Praeger, Praeger vincerà, Praeger, Praeger per la terra vincerà. Ciao a tutti!

0: è con noi Iva Zanicchi.
1: Allora voglio inviare un calorosissimo saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Animati. Mi raccomando, è un nome bellissimo, Radio Animati. Ciao, ciao.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero quando due vite sono in gioco. Ben trovati da Gianluca. Against All Odds, in Italia due vite in gioco, è un film del 1984 diretto da Taylor Hackford, remake di un classico del noir, Le catene della colpa. La trama si svolge tra paesaggi caraibici e templi Maya. Terry Brogan, un giocatore di football nella fase calante della sua carriera, viene licenziato dalla squadra dopo un incidente ad una spalla. Viene ingaggiato dal suo amico Jake, un liberatore che truccava le partite, per ritrovare la sua ex amante Jessie, figlia di ricchi speculatori immobiliari. Il giocatore riesce a trovarla in Messico e se ne innamora. Entrambi cercano di fuggire da Jake, che riesce comunque a rintracciarli. Invischiato in loschi affari, Terry cerca di sfuggire dai ricattatori, che invece è costretto alla affrontare a Los Angeles, dove comunque ritrova Jessie. Le musiche originali del film sono firmate principalmente da Michael Colombier assieme a Larry Carlton. Per il resto, la colonna sonora contiene 6 canzoni inedite di vari artisti: Stevie Nicks, Peter Gabriel, Big Country e Mike Rutherford. Ma il brano che dà il titolo al film è di Phil Collins, che nel 1985 ottenne una nomination agli Oscar come miglior canzone e vinse il Grammy Award per la migliore interpretazione pop vocale maschile. How come?

A Chuck si canta su Radio Animati, Against All Odds, Take a Look at Me Now di Phil Collins. Molti critici hanno lodato la canzone di Phil Collins nonostante si siano espressi negativamente sul film. In Due vite in gioco compare anche Kid Creole and the Coconuts con la famosa My Male Curiosity.

Kid Creole and the Coconuts con My Mild Curiosity chiude questo appuntamento di Chuck Si Canta dedicato a Against All Odds, due vite in gioco. Non lasciate Radio Animati perché ci sentiamo presto per scoprire altre colonne sonore. Ciao da Gianluca.

arrivato il momento. Da giovedì 24 settembre in diretta su Radio Animati iniziano le nuove puntate di Select, dove le sigle le scegliete voi. Il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30, nel weekend la domenica mattina dalle 10 alle 12. Radio Animati 2008.

ragazzi, mi lancio come Hiroshi, chiudo i pugni, mi arrotolo su me stesso, non capirete mai se la mia testa è dalla parte della faccia o del sedere. Vi giunga questo mio saluto, sono Caparezza e saluto tutti voi che ascoltate Radio Animati.

Mov'è? Beh, com'era targato.